distratti per limonare. Lo voglio fare, lo voglio fare. Un'altra batta sul cellulare. La voglio fare, la voglio fare. Cash in mano per rimorchiare. Lo voglio fare, lo voglio fare. Lo voglio fare, lo voglio fare. Lo voglio fare, lo voglio fare.